per poter sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: Greva di piloti der Corsica udrà viguri biera domani.
2: Un accordo è stato firmato stanotte tra la direzione der Corsica e i sindacati di piloti che erano in greva di boi venerdì scorso. I voli ribieranno domani, martedì o 13 ottobre, nei quattro campi d'aviazione dell'isola. La greva di piloti di accompagnare Corsica principiata il 9 ottobre era prevista per durare fino al 16 ottobre. Malgrado un programma di voli stabilito dalla direzione, numerosi passaggeri si sono trovati in incapacità di raggiungere di aso destinazione. D'altri costretti ad annullare i appuntamenti medicali, su ritorno al normale sarà per contentare i collegiani di un stiletto in Ajaccio. Sanno previsto di berte domani in Londra per un viaggio scolare.
1: L'autonomia di Agursiga davanti al Senato.
2: Dopo l'Assemblea nazionale, a un mese di giugno scorso, tocca al Senato di esaminare fra poco il testo nante all'autonomia di Agursiga davanti a un emiciclo che viene di rinnovarsi. Il testo giungerà in seanza pubblica il 26 ottobre dopo un passaggio in commissione di legge o in turno. Intanto Muriel Jourda, presidente della commissione di legge di Senato, che viene di essere eletta per un secondo mandato, ha previsto di rendere in Corsica di oggi bene per fare gli incontri con l'esecutivo di l'Assemblea di Corsica, i presidenti di gruppi o brevetto di regione.
1: Corinne Fronte denuncia o spuse su Fondiaro.
2: Il partito indipendentista Corinne Fronte ha tenuto una conferenza in stampa a Nantausi sulle terrasse dell'Osari in causa all'interno di una coproprietà di delocalizzare l'Assemblea Generale in Parigi, un simbolo di un male più profondo per i militanti nazionalisti che domandano l'istorazione urgente

0: lo stato di residente.
1: Bintiui e quindegiani di reclusione per l'incendio di Bella Vista.
0: E tocca fine o budget su chi ha durato 5 giorni davanti a Corte Assise di Pumonte, sono state pronunciate sentenze al di là di quelle richieste dall'Avvocato Generale all'incontro di Yassina Kazan, condannata a 21 anni di prigio per l'incendio dell'albergo Bella Vista il 20 di luglio 2021 in Porticcio. Amin Beria è stata condannata a 15 anni di reclusione. A Corte ha considerato l'incendio come un'arma prediletta per squadre criminali per Storia a Beura.
1: L'attualità sportiva è a Coppa di Francia, USB, Furiani, Borgo e Balagna qualificati.
0: E due squadre cismuntinche di USB e Furiani sono rivenute da un spiazzamento in Ajaccio con la qualificazione per il sesto giro di Coppa di Francia. USB Liga 3 ha strappato la sua qualificazione a broa di diri di penalità contro una valorosa squadra di UGFCA Nazionale 2. Furiani si è imposto contro la CA, squadra di Regionale 1, con un solo segno firmato da Da Silva all'ora Iogo e vince un scontro indeciso sino all'ultimo. UFC Balagna ha eliminato senza difficoltà il Sud FC grazie a un festival di suo attaccante Fernandez 5-0, mentre chi a Pieve e l'altro un'amica ha resistito a UFC Borgo che ha fatto rispettare la gerarchia 6-0.
1: Leo cerca 20 ore di trail cave di Ognolo.
0: Per la seconda edizione di Agorsa New Link, Leo Cerca ha vinto il chilometro verticale con 38 secondi davanti su Nanta Alexandre de Sousigne, battendo a broa stabilita da San Piero Graziani 20 ore l'anno scorso. In dei femminili, Marie Chasseret si impone, Agorsa Mulatera in due parti gibanti si ingaggiano con 10 chilo Nanta Ospino è stata vinta da Julien Soler in dei lomi e Ivi in dei femmine.
1: Raphaël Astier, 20 ore di oggi storico.
0: In testa di Boia Prima d'Apa di Abro, a Raphaël Astier ha soggiato a Denis Giraudet, o rende 20 ore di oggi rigor, si ga quasi Porsche 911. L'equipaggio Tom e Tristan Pieri vince a seconda piazza, allora che Johan Bonato e Benjamin Boulou compiono a terza piazza. O primo piloto corso Thomas Argenti ha soggiato a Meryl Gilardot, vince a quarta piazza davanti a Jérôme e Jean-François Mancini. Se compie a 26ª edizione di un giro di corsa di 5 giorni in un'imbianza unica di una broa che ha francato un nuovo basso e assicurato uso a bene. E coupe l'attualità e compiamo un tempo a Navelle che di barriere.
1: E un tempo è assoliato in faccia da ovest e nivolato a colpi in faccia da est in due cipone e qualche acquada. Concernando quanto i ventuli di sudi ritorno e di imperatore massimale bano da 23 a 26 rai non taoli durale di Genoa a 23 rai all'interior e tra sedegi e di Genoa rai in paesi montagna. A autore mezzo stamani in Cervioni ad imperatura era di 20 rai a pressione atmosferica di 1014 millibar e un percentuale d'umidità di 80 in Bastia 1016 millibar per pressione un percentuale d'umidità di 71 e una temperatura di 21 rai lanta o Borso e Calvi 28 rai una pressione atmosferica di 1023 millibar e 66% d'umidità infine in Ajaccio straide sanguinarie una temperatura di 20 rai 69% d'umidità e una pressione atmosferica di 1011 millibar e coupé la toida isolade di studio di d'ottobre pi breghemo di passa una bella stonda all'ascolto di Austra Radio.

canzone a corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.